0: A quel oubrié camino dirai benos del bastiment dam la gate sans bido. Sas mas gastados semblon deisinos perfieitos per se gagnare crustet. Es crassus lasse dei gustat mes deo avanza per dubli de la siuna giornada. La lasiera de segno su una naca nasurada stion su un gaucho foc petit. A meletens gaubegio les uccises com in mestre sens cap de reconnescensos. A quel baren reparo cupe per foro trauco bisa giusta giù de susco. Ma in mema mesas belos conescensos es encara al pica de la daio. Travaio sens le lambi e cumo calme mentre caura pa i mei de munedos. Di su un'entrepresa de merda, la hierarchia impausada fa tremula sa dignitat, pot brama se planie a su nibella presa de paraule spaso in dreite respectat, le mio compagne malgrat sa forza per giut la gloria e l'embegio de contenta, sente comprenna si una posizio pra con l'ingiustizio continuo de se farga. L'esser su un cosi demanda tranquillitat e cerco le plase de se descansa. Tre su un'arribada l'ustal ben l'homme desliurat che deo assumi sas causidos. Le schini fadol, la idurus crescentos, ben un costumieros e alla santos. Per se rassigura, se dits che ne sbeleu pas in cara al darnier badal. Se bola pasima dis un cantu de libertat, se voltabes a parà per se garda la santat, al cap di nestruno bai scupi sul patrù e batu petà dis a quel mità dei gustus. Se bola pasima dis un cantu de libertat, se voltabes a parà per se garda la santat, al cap di nestruno bai scupi sul patrù e batu crema dis a quel mità dei gustus. La neu, la pluegio, le ben, la brumade, la calù, la fred, la glassina, la zudus desagradibos, dangerosos, la pusco, la limaio, la crasso, la nautù, la velocitat, la lentù, le buide, le scurine, le dangie, la nautotensiù, le fort, le spruduits chimiz, la mort so piegge, le scritz, le suspirs, la demando, le bruit, la radio puirido, le slucutus, la susù, la sanc, la malaucio, la ilagremos, la paur, la rabio, la pressiù, les ordres, la repetitiù, la mencido, la ilengos de puto, l'accident, l'insecuritat, la manca, con l'irresponsabilità te les rimus emprendon l'emplec del tens della sumissiu emprendon l'emplec del tens della siuna sumissiu sas lisus dispersa magon dis una societat sumiada tanta lugnada ma im un amic de se puta mestie de creire pel travesti su fasti cantes su las obros voldrio fugir a belos cambos se i penso seriusumen subent su la teulada d'un immople se bei las montagnos pirineencos tan pulidos. La dimendiada se saro e spero torna di cusoras per scaffa su spesso mens, luen de la bile del traval, la rasu come la paz benunza putingos miuros. Gaite les biels, la cara escultada pel tens, che trimone se taffuron cumel, gaite lei giubes, encaro mucibats per l'argent, che finiran sigurumen cumelis. Es plasigus e subigiaire de proletari giube che su salari e l'ufenso se mariderun e es maliurusumen de genuius daban la leis del mercat qui pichon dessus.
1: Vous êtes bien sur les ondes de Radio Albigès, mais quelles sont-elles au juste? 95.4 et 104.2.